0: Le Petronelli.
1: MasterCheck 90.
2: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. MasterCheck 90. Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20. In versione extended full show. MasterCheck.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.
3: Boing, boom, chak. Boing, boom, chak. Boing, boom, chak. Boing, ping, boom, chak.

0: la la di di la la la.
1: Daniele Petronelli condivide il suo flight case su Ritmo 80.

0: Si chiude il Flight Case di Daniele Petronella. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di
1: La voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2.
1: Sono le 4 in punto.
2: Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Archimede.
2: Revox, la notte da sentire.

è il suono della nostra notte, il suono che batte nei tuoi ricordi. Revox su Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachimele.

0: è il suono della nostra notte,
1: il suono che batte nei tuoi ricordi.
0: Revox su Ritmo 80. Sound design Pachi Mele.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.

Vivi la musica di Relax. Solo versioni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky.

0: di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 5.
2: Attori di Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì con tempo stabile pressoché su tutta l'Italia per l'ulteriore rinforzo dell'anticiclone. Pochissimi disturbi nuvolosi, al più qualche annuvolamento marittimo al mattino sulle aree tirreniche. Nel pomeriggio qualche addensamento sui settori montuosi appenninici, specialmente al sud in Sicilia, ma a basso rischio di fenomeni, al più limitati alle zone montuose più elevate. Temperature in aumento, le massime tornano a superare i 33-34 gradi un po' ovunque da nord a sud, con punte anche di 35-36 gradi sulle aree interne del centro-nord. Ventilazione ancora moderata da nord-ovest, sul basso Adriatico, sullo Ionio, tendente comunque a diventare debole su tutta l'Italia, con mare generalmente poco mosso nel weekend ovunque. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma.

0: No.
1: E vedi, la felicità viene da piccole cose.
0: Piccole cose.
1: Per esempio, qualcuno sarà contento che siamo arrivati. Chi?
0: Se non lo so, vabbè, io spero di sì.
1: Io spero che ci sia grande qualcuno che ha sintonizzato la radio perché ci aspettava, no?
0: Benvenuti alla nuova puntata dei Marchini di questo
2: Salire!
0: No, non sta di questo bellissimo programma.
1: Adesso possiamo cominciare.

0: stiamoci calmi, calma.
1: Stiamoci calmi.
2: Perché? Perché, perché? Noi guardiamo sui social, sulle varie pagine, c'è sempre qualcuno che è arrabbiato con il mondo.
3: Io senza i marchini non so stare.
2: Ma anche senza la nervosa.
1: Esatto, che lo cascio.
2: È Antonio lo cascio, che è uno dei personaggi di Avanti un altro, no?
1: È vero, l'indignato.
2: L'indignato, bravissimo. È che lui è un po' indignato, anche se in questo caso.
4: Antonio, mi dici perché sei felice?
5: Sono felice perché mi sono reso conto di aver appena acquistato alcune azioni dell'Autogrill. Sono appena diventato socio dell'Autogrill. Eccomi qua, perché? Sono entrato all'Autogrill e ho speso 16,70 euro.
1: Sì.
5: 16,70 euro,
1: sì,
5: per un capri e un bufalino, cazzo. Eccolo qua, capri e due fette di mozzarella, una fette di basilico, due fette di prosciutto. A capri mi ce ne dà un biglietto per andare a capri con 16,70 euro.
1: Sì.
5: 16,70 euro.
1: Sì.
5: Mi dispiace il cagame di sti panini, io me li tengo dentro lo stomaco prima possibile, perché dopo me li devo il cagà. 16,70 euro, che te piace un colpo.
1: Ciao.
2: Stiamoci calmi.
1: Comunque,
2: diciamo delle cose, però.
1: In Autogrill, che costa di più l'acqua che la benzina.
2: È vero, una bottiglia d'acqua.
1: Costa di più che la benzina.
2: Devi fare una scelta: o la benzina e quindi proseguire il viaggio, o bere.
6: Good morning, Forever Young.
7: Con Marco Corona e Marchino.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Sì.
1: Sì, è il momento dedicato a quello che dicono le stelle per quanto riguarda l'oroscopo di Marchino. Anche oggi hai fatto, o meglio, ieri hai fatto qualcosa che ti ha dato la possibilità oggi di condividere questi due segni
2: fortunati. Intanto grazie a tutte le persone che hanno mandato un WhatsApp o un SMS al numero 338-6576-123.
1: Avete sbagliato, perché noi riceviamo prenotazioni solo chiamando Daniele Petronelli,
2: esatto,
1: al numero fisso.
2: Al numero fisso, voi cercate su
1: le pagine gialle
2: Ritmo 80, chiedete di Petronelli.
1: Cosa, allora, se lui risponde se è Ritmo 80, cosa dovete dire?
2: Dovete dire Petronelli via Marchino e dite il segno che devo capito? Daniele Petronelli.
1: E poi chiudete.
2: Comunque, alla fine, tra qualche giorno, vi daremo anche un numero proprio preciso. Intanto cercatelo. Chiedete Daniele Petronelli.
1: Perché noi c'è un po' di suspense, capito?
2: Esatto.
1: Perché se vi diciamo tutto, che gusto c'è?
2: Che gusto c'è? Beh, allora, oggi ho letto, che devo leggere? Ho letto i gatti, ho contato i gatti randagi nel mio quartiere,
1: okay.
2: 12, 12 forse 13 perché si muovono e due mi sembravano uguali, quindi non lo so, ho 12 o 13, comunque,
1: va bene dai, però più o meno
2: c'è lì. Contando, guarda, sono stato in trance, è venuto fuori questo, Vergine,
1: sì.
2: Giornata complessa, con la luna in opposizione,
1: sì.
2: Quindi fermi, non vi muovete,
1: come il gatto,
2: esatto,
1: che sono
2: secondo segno,
1: qual è?
2: Carta da parata.
1: Sì, adesso dimmi che ci sono quelli nati sotto il segno della carta da parati.
2: Potrei dirti di sì.
1: Però
2: no, ci sono veramente. E oggi insomma andrete su per i muri, amici. Grazie risate. Fateci sapere. Vamos!
3: Ma che cazzo state facendo?

0: bar up che aprono.
1: Oh. Allora, no, ricordate, nelle ultime settimane, se avete dato un'occhiata sul profilo di Marchino, non si parla altro di alieni. E uno dice, ma cos'è? Adesso si è specializzato in UFO?
0: No, perché... No, adesso salutiamo tutti i ristoratori, però parliamo anche di bar. Parliamo di un bar a Riccione, così, una città
1: sì,
0: a caso.
1: Allora, mettiamo il sottofondo giusto.
0: Giusto.
1: Perché quello che ci devi raccontare è qualcosa che ha del soprannaturale.
0: Del soprannaturale.
1: Prego.
0: Perché praticamente funziona così. Ha aperto... ha riaperto un bar, adesso non vi dico dove, vicino all'entrata autostrada, a Riccione,
1: sì.
0: Dove la barista, la barista proprietaria,
1: sì.
0: Non è umana.
1: Come non è umana?
0: Non è umana perché, secondo me, è un'aliena, vi spiego perché.
1: Ah, lo spiego.
0: Perché c'ha, posso? Due fantastici, no, okay, due sì. Un fantastico
1: airbag, sì. Airbag si chiama.
0: Sempre il mostro,
1: sì.
0: Bella vita.
1: Bella vita.
0: Poi c'ha un bel visino,
1: sì.
0: Muore, capelli lunghi, sempre truccata.
1: Mm.
0: C'ha un sedere che ricorda molto quello di Tini Cansino degli anni '80. Quei
1: pensa che ricordi che
0: quelli
1: hai.
0: Antigravitazionali,
1: esatto,
0: quelli
1: che stanno su da
0: stanno
1: solo.
0: Su.
1: Ma come mai?
0: Quindi è un'aliena, sono sicuro gli alieni esistono e hanno deciso di rincoglionire noi uomini così. Sì, perché come fanno? Hanno preso questa aliena che non so come sia fatta, l'hanno fatta bella
1: sì,
0: donna, gli ho messo leggings,
1: i leggings,
0: i tacchi,
1: sì.
0: La maglietta corta che si vede, perché vuoi mettere la maglietta lunga, ok? Con il perizoma quando ce l'ha, quando gli va bene,
1: sì.
0: Perché molte volte, essendo aliena, non sa come
1: no,
0: si veste, lo dimentica.
1: Ma poi magari è una cosa talmente piccola che si dimentica.
0: Si dimentica. E quindi tu entri in questo bar e inizia a avere la sciocchezza
1: delle fauci, sì, sì.
0: Così, no? Tremarella, tachicardia,
1: sì.
0: Non capisci più niente.
1: Sì. Ma anche le cose che dici, le cose più semplici, anche un dove hai scicato?
0: Tu dici che vuole un che detta. Che ti fa? Cosa vuoi?
1: Cosa vuoi?
0: Cosa le posso fare?
1: Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare?
0: Avrei una lista.
1: No, fermo.
0: Un caffè.
1: No.
0: Poi cosa succede? Che te ti riprendi.
1: Sì.
0: Lei si gira a fare il caffè. E tieni a bocca aperta,
1: sì.
0: Gli occhi non si chiudono, non sbattono gli occhi, c'è la paura che si asciughino anche, continua a tachicardia. E quindi praticamente gli alieni ci vogliono rincoglionire, ma io dico di no.
1: Bravo! Bravo Marchino, applauso! Perché sembra, cioè tutti possono cadere nel tranello, ma tu no!
0: Io domani ci torno. Anzi, sono ritornato. Perché voglio dire, guarda, a me non mi fregate, a me non mi rincoglionite con un bel sedere,
1: esatto.
0: E due belle tette.
1: Bravo, tornaci domani.
0: Esatto, glielo direi, se non capiscono domani.
1: Sì,
0: Se no io ci torno anche il giorno dopo. Perché io voglio essere chiaro. Ma più guarda, torno una settimana intera tutti i giorni a dirgli questa cosa.
1: Ok, bravo Marchino!
2: Good morning, Forever Young!

0: buongiorno.
1: Ma sì.
0: Ma buongiorno.
1: Ma con chi stai parlando?
0: Ma col micio. Con la micia.
1: Sì, vabbè, dai. L'unico con cui tu puoi parlare.
2: Ma fai davvero?
0: Dai, finiamo qui la prima ora.
1: Dai, sì.
0: Dai.
1: Cosa
0: dai,
1: facciamo?
0: Dai.
1: Ci prendiamo un caffettino al socio?
0: Ma anche due.
1: Anche tre. Il problema è che dopo non arriviamo bene alle 9.
0: Caffè macchiato Sambuca. A tra poco.
3: Sono le 7:01.

0: Like a Virgin, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Ancora fuoco incrociato Russia-Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky intanto licenzia i due vice capi delle agenzie di intelligence dopo la sparatoria avvenuta nel centro di Kiev tra i due corpi. Lancia la ex da un viadotto della 1, poi si suicida. È accaduto a Barberino del Mugello nel Fiorentino. La donna chiusa nel bagagliaio dell'auto era riuscita ad allertare il 112. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. Strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure un 59enne ha ucciso con un'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato. In casa è stata trovata una lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato i motivi del gesto. Tennis US Open, Flavio Cobolli batte l'australiano Scolcate e passa al terzo turno, obiettivo centrato anche da Darderi, vittorioso su Svercina, eliminati Musetti e Bellucci. Calcio, 16esimi di Coppa Italia, il Verona passa a Cagliari e negli ottavi sfiderà la Roma. Palermo Mantova 5-2, i rosanero se la vedranno col Bologna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: la prossima pena pata
1: patata
0: piripipi.
2: Traduciamo quello che abbiamo appena detto.
3: E loro hanno detto che adesso arriva brano di 5 minuti, poco meno, lentazzo nel disco Mirror Giro.
2: Avevano detto così?
1: C'era qualche parolaccia in più, ma traduzione grosso modo ci
2: sta. Non le ho dette quelle.

0: Arriva il momento preferito, ormai lo sapete, di Marchino, ma penso anche il vostro, nel senso che noi abbiamo diversi simpa della compa, cioè
1: No, preferisco seguire i binari. Per vedere dove finiscono.
0: Allora, tu adesso ogni volta che ci sarà il simpa della compa, mi devi trovare un'attività alternativa.
1: E seguire i binari, vedere dove finiscono.
0: Per vedere dove finiscono, e intanto noi mandiamo la barzelletta, dai.
2: C'è un ragazzo che va dal suo professore di filosofia e chiede: mi scusi professore,
0: sì,
2: ma c'è qualche differenza tra tragedia e disgrazia? Ma non sono la stessa cosa?
0: No,
2: figliolo, non è assolutamente la stessa cosa, sono due cose diverse. Ma come è possibile, professore? Mi spieghi?
0: Spieghi.
2: Facciamo un esempio. Diciamo che c'è un aereo in cui a bordo c'è tutta la nostra classe politica. Cade, precipita e muoiono tutti. Questa sarebbe una tragedia.
0: Sì.
2: Ah, la disgrazia invece qual è?
0: Qual è?
2: È che non succederà mai.
3: Non ho capito,
0: non l'hai capito, però, però hai fatto finta.
3: Hai fatto finta.
0: Ok. Salutiamo Giacomo. Vuoi dire qualcosa, Giacomo?
3: Giacomo, cambia mestiere. Ciao.
4: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: fino alle 9 su Ritmo 80 c'è Good Morning Forever Young insieme ai Marchini, ma i Marchini con la K, e c'è anche la nostra zuppetta.
1: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
2: Questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Ah sì, la zuppetta.
4: Punta di vita.
5: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
6: Questa zuppetta è un programma da capra.
7: Dove è finito il vostro senso dell'umorismo?
8: Venerdì 4 settembre 2026. Mancano 118 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Rosalia.
9: Rosalia!
10: Mio marito!
9: Ma allora sei sposata?
10: Sì!
9: E con

0: cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Pellegrin. L'origine più probabile si trova nel termine di origine latina peregrinus, che indicava chi fa il pellegrinaggio religioso o anche una persona proveniente da altri luoghi.
2: Chi sei?
3: Sono milanese.
2: Milanese tu con quell'accento?
3: No, veramente io sono pugliese.
2: Allora perché hai detto milanese?
3: Perché mi chiamo milanese di cognome, Valerio di nome.
2: Nato dove?
3: A Torino.
2: Allora sei torinese?
3: No.

0: dice il saggio?
1: Ognuno decide di perdersi come vuole.
2: Ha perso il marito, la madre, un fratello e un altro parente a scelta.
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: il resto del Marchino.
1: Facciamo un selfie.
0: No, prima volevo dire che noi praticamente siamo sempre sul pezzo, quindi vediamo le notizie in tempo reale proprio, vero?
1: Sì, perché c'è questo ragazzo inglese di 19 anni che è dipendente. È un dipendente da selfie.
0: Ah, dipendente da selfie, cioè è uno di quelli che non riesce a staccarsi dal telefonino e non, soprattutto non riesce a staccarsi da questo fatto di farsi gli autoscatti.
1: 200 al giorno.
0: Come 200?
1: 200 al giorno.
0: 200 selfie?
1: 200
0: che
1: selfie.
0: Che se ne metti 2-3 basta, no?
1: Gli ha raccontato di non essere uscito per 6 lunghi mesi perché preferiva restare a casa per fare gli autoscatti. E con il tempo ha perso tutti gli amici a causa di questa grave dipendenza.
0: Sì, esatto. Vabbè, ha perso la testa più che altro.
1: Il ragazzo dice che... non vede neanche bene.
0: Quindi
1: siamo sicuri.
0: Il tuo ragionamento,
1: allora,
0: è questo.
1: Quello che volevo chiedere io.
0: Sì.
1: Quella cosa che si fa da sola
0: si chiama selfie. Comincia sempre per S.
1: Che io devo capire.
0: Perché ha perso anche 12 kg.
1: 12 kg. È smunto. Cioè, poverino.
0: Siamo sicuri che
1: da solo, amico mio, di 19 anni, nel pieno, cosa ti fai chiuso in bagno?
2: Good morning, fa.

0: seconda ora finisce qui, caro sì. Marco Corona e cari ascoltatori, ma non vi preoccupate perché tra poco torniamo con una terza ora stupefacente.
1: Oppure preoccupatevi.
0: Preoccupatevi.
1: A tra poco su Ritmo 80.
2: Sono le 8.

0: Sandro Giacobbe. Sarà la nostalgia. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Una giornata particolarmente drammatica ieri per una serie di omicidi, suicidi tra familiari. Si indaga per ricostruire il movente le dinamiche domestiche nel Savonese e intanto in Toscana le indagini fanno luce su un femminicidio sulla A1. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Daniele Baruzzo, la moglie, Paola Siri, il figlio Mattia, adolescente, sono i corpi ritrovati nell'abitazione di Finale Ligure nel Savonese ieri. Il capofamiglia di 60 anni ha ucciso nella notte con un'arma regolare. Regolarmente detenuta, la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. In casa è stato trovato anche un bigliettino che accredita l'ipotesi di omicidio-suicidio. Si registra un femminicidio-suicidio invece per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. La polizia era accorsa sul posto allertata da una telefonata della donna che, disperata, avrebbe chiamato il 112 e anche un amico. L'ex compagno però ha fermato l'auto ed è riuscito a gettarla dal viadotto prima di saltare anche lui. Infine a Ostia, alle porte di Roma, il dramma si è consumato sotto gli occhi dei vicini. Prima l'allarme per un uomo che in evidente stato di agitazione era su un balcone al quarto piano. L'uomo ha scavalcato il parapetto e si è lanciato nel vuoto. Quando la polizia è entrata nell'abitazione ha trovato morta la madre. Il 54enne, che lavorava come insegnante, l'avrebbe soffocata con un cuscino.
1: Trump annuncia sui suoi social che chiederà ai paesi europei e alla NATO di pagare le armi fornite dall'amministrazione Biden all'Ucraina. In Germania intanto le opposizioni a destra e a sinistra contestano come inutile e pericolosa la linea dura adottata dal governo Merz contro Mosca, come la chiusura del principale centro culturale russo a Berlino in ritorsione a una presunta azione ibrida russa a Lipsia. Il Cremlino, che nega coinvolgimenti, ha reagito chiudendo il Goethe Institute nella propria capitale. La guerra ibrida c'è, spiega il ministro degli esteri italiani.
3: La guerra ibrida è in corso, io lo ripeto, pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi, cercando di creare problemi alle differenti istituzioni. Però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero, con la riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacchi cyber che ci sono, e sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero.
1: Schiarita sul futuro di Report dopo la rimozione di Siegfriedo Ranucci dalla conduzione e la sua sostituzione con due esterni al programma, Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, e il passo indietro annunciato da quest'ultima in visa alla redazione. Il direttore dell'approfondimento Corsini fa sapere che sarà sostituita come co-conduttrice da Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma. Applausi dai colleghi, sono più sereno, commenta anche Ranucci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorni, seri viso, i trattamenti per effetto glass skin, i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a €13,90. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi

0: ci sono delle priorità da mettere, no?
1: Esatto.
0: In un rapporto affinché esatto. possa durare nel tempo. E Fedez la canta in questa canzone.
1: Che lui ne sa.
0: Ho fatto un esempio sbagliato.
1: No, lui ne sa.
0: Non calza molto, eh.
2: Vedo un po' di te, vengono cantè. Vuoi andare a letto, ma tesoro, io mi nego.
0: Perché?
2: Gioco al chievo.
0: Come tu
1: sei?
2: È domenica, niente shopping qua. Resto sul divano col grappino.
1: Esatto,
0: eh sì.
2: Per la mia serie A.
0: C'è la serie A,
1: ho
0: capito.
2: Perché in testa io c'ho Asa. Il padre santo peso in casa. Amore, non possiamo uscire, inizia in tre spalle. Pavoletti sulle braccia.
1: Vai, sì. Pavoletti.
2: Un po' sete, voglio acqua. Desciglio sulla fascia. La mia tipa che mi lascia.
0: Ci credo.

0: nervosa.
1: Cosa voleva dirci l'autore Fedez, che ha riscritto questo pezzo, che originariamente era naturalmente nato per celebrare l'arrivo che del tu, piccolo leone.
0: Sì, che tu guardi la, il calcio, la Serie A, ti piace,
1: sì.
0: Poi fai il fantacalcio, il fantamercato, poi dici ma andiamo a giocare a calcetto.
1: Oh.
0: Va bene, organizza, okay, sì. Organizza. Se non trovi il decimo è la fine,
1: è la
0: trovi
1: fine.
0: Il decimo, vai a giocare a calcetto, sei sì. alle 8, alle 8, alle 8.
1: Si gioca dalle 8 alle 9.
0: Esatto, alle 7 sei lì. Alle 7 sei lì a fare il riscaldamento,
1: sì.
0: Dopo che hai mangiato.
1: Vuoi non mangiare? Ma cosa poi? Perché
0: ah sì, vorremmo... cosa vuoi mangiare? Prima passi al Mac, no? E poi dopo i primi 5 minuti ti stai tutto male. No, bello, il calcetto è bellissimo. Io mi ricordo quando ci giocavo.
1: Ti ricordo? Abbiamo giocato anche insieme.
0: Sì, no, io poi adesso sto organizzando.
1: Sì.
0: Però lo trovo, cerco sempre il campetto vicino a un pronto soccorso.
1: Okay.
0: E dopo 40...
1: O il 118 magari che si è fermato al bar vicino.
0: Esatto, bisogna trovare ragazzi un campetto vicino a un pronto soccorso, dopo i 40 puoi farlo.
1: Ok.

0: socio, sta arrivando lei e quindi che cos'è secondo te?
1: È il momento più atteso, dai, la frase.
2: Santini, ciao!
0: Ciao!
2: Ecco che è arrivato il momento più atteso!
0: Vedi, lo dice anche lei!
2: Siete pronti?
0: Sì, sì!
2: Arriva la frase motivazionale!
0: Vai!
2: Smetti di dire che va tutto male! Inizia a dire che va tutto malissimo! Ciao Marchini!
0: È una piccola sottigliezza, cambia la cosa!
1: Grazie Franci, ciao!
2: Ciao Marchini!
1: Ciao, ciao, ciao!
3: Good morning, Forever Young!

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10€, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.

0: Siamo!
1: Sì, ci siamo! Quando parte la nostra sigla, la nostra sigla, quella dei prostata, comincia la rubrica.
2: Quanta gente nella piazza, è la sacra del paese, luci, balli e baracconi, ce ne lavi il buon umore. È la festa più importante, e la gente tutta unita, e sui volti c'è il sorriso.
0: Sì.
2: Giorno di felicità.
1: Allora, sono giorni di felicità quando ci sono queste sagre, perché non dura magari solo un giorno, dura più giorni. Però quello che noi facciamo come servizio ai Marchini con la K è darvi in dettaglio il programma ora per ora.
0: Devo preparare.
1: Ah sì,
0: allora siamo a Viserbella.
1: Dov'è Viserbella?
0: Ma vicino a Rimini.
1: Provincia di Rimini.
0: C'è il raduno dei vocalist con festa.
1: Non lo sapevo io.
0: Sabato!
1: Cioè, viene presentato
0: ore 11 Santa Messa con vocalist Donaldo.
3: Ciao ragazzi, benvenuti, buongiorno.
0: Ore 15 gara di 3-7 con Busso.
1: C'è tutto così.
0: Striscio Liscio. Domenica,
1: sì,
0: dopo l'after hour, la messa col vocalist Donaldo e DJ Dado in console. Ore 15 con calma, pranzo, antipasto.
1: No, non è pranzo, è pronto.
0: Giusto. Ecco qua,
1: voglio partecipare.
0: Antipasto, sulle mani.
1: Sulle mani.
0: Primo.
1: Cosa c'è di prima? Devi dirlo però come va detto,
0: Ehi, tutti insieme, dai.
1: E chi non alza le mani non arriva domani.
0: Va bene. Secondo.
1: Okay.
0: Il secondo. Sono due primi, no? C'è bis, c'è bis.
1: C'è il bis di primi. Il secondo.
0: È una. Devi
4: farlo. E non sei normale.
0: È una notte bellissima perché voi siete bellissimi. Vai.
1: È una notte bellissima perché voi siete bellissimi.
0: La raduno dei vocalista.
1: E si chiude
5: sulle mani e adesso tutti con le mani in piedi perché si salta.
6: Good morning, Forever Young.
1: Con Marco Corona e Marchese.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: tanto.
1: Scusa, bravo, bravo.
0: No, ero partito troppo.
2: Il perfettino. Dai.
3: Andiamo insieme, Corona. Al 3, 1, 2, 3.
2: Corona, bravo, Corona, bravo. Bravo, bravo. Bravo. Adesso fanne una giusta. Saluta bene, dai.
0: Allora, siamo su Ritmo 80. Mm. Abbiamo chiuso il nostro momento.
4: Bravo. Intervallo.
0: Ma come intervallo? Vabbè, torniamo domani a partire dalle 6 qui su Ritmo 80. C'è anche la musichetta, capito? Con i Marchini, con la capa.
2: Domani. Che bella chiusura.
0: Guarda, non vedo l'ora di rifarla domani.
5: Allora?
0: Allora domani, ciao. Good morning, good morning.
6: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80.
7: Dal 1986, Madonna, Where's the Party? Dal 1985, The Barge.

0: nella prossima ora. E alle 9.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 9 e un minuto.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Blondie, Maria e Paul McCartney e Stevie Wonder, Ebony and Ivory.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Lancia la ex da un viadotto dell'autostrada A1, poi si suicida. È successo a Barberino del Mugello, nel Fiorentino. La donna, chiusa nel bagagliaio dell'automobile, era riuscita ad allertare il 112 e un amico. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. E strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure, un 59enne ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie e il figlio di 15 anni, promessa del calcio locale, e poi si è sparato. In casa è stata trovata una sua lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato il motivo del gesto: problemi familiari diventati troppo pesanti da sopportare. Il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, vi sarebbe almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa. Dall'altra parte un drone di Kiev ha centrato un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero, e un altro avrebbe colpito una struttura industriale militare nel Bashkortostan, a circa 1300 km dal confine ucraino. Il presidente Zelensky intanto rimuove i due vice capi delle agenzie di intelligence fronteggiatesi nei giorni scorsi in una sparatoria nel centro di Kiev. A 10 giorni dall'alluvione in Nepal sono stati estratti vivi due operai che erano rimasti bloccati dal fango in una galleria di una centrale idroelettrica. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori ancora intrappolati nel tunnel. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia è di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. Pallavolo: sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia di Velasco nella semifinale degli europei femminili in programma domani a Istanbul. Le polacche hanno sconfitto nei quarti 3-1 l'Olanda. Con lo stesso punteggio le padrone di casa turche hanno regolato la Germania, e nell'altra semifinale troveranno la Serbia domenica, la finalissima. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I Sieri Viso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90 €. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mogliettine per capelli. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Ehi, hey, Forever Young! Vuoi riascoltare tutti i nostri programmi? Puoi farlo con un click su ritmo80.it o con un tap sulla nostra app. Vai nella sezione podcastette e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Anche

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Qui Parade in onda subito su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi dalle Leprosida. Una classifica che quest'oggi tratterà del mese di settembre del 1975. Cominciamo quindi dalla posizione numero 3 di questa Ritmo Parade, occupata dalle Richie Family. E ovviamente qui siamo pronti a ballare con la meravigliosa Brazil.

0: Beh, l'invito che a questo punto farebbe il DJ è quello del classico trenino, mani sulle spalle, si va. Era Brasil per le Richie Family al numero 3 della Hit Parade del mese di settembre del 1975. Siamo agli albori della disco music, c'è un gruppo che ha segnato delle pagine davvero molto importanti nel campo di questo genere musicale. Loro sono i Tavares, sono al numero 2 della Hit Parade con It Only Takes a Minute.
1: Hit Parade!

Suarez sarebbero divenuti famosissimi qualche anno dopo con la colonna sonora del film The Saturday Night Fever, ma questo chiaramente è già un buon biglietto da visita. Al numero 2 della nostra Hit Parade li abbiamo ritrovati con It Only Takes a Minute. A questo punto siamo pronti ad ascoltare la canzone regina della nostra classifica, e come sovente mi viene da dire, proprio di una regina si tratta. Al numero 1 della nostra Hit Parade c'è Gloria Gaynor con la sua Reach Out, I'll Be There.

0: forse uno dei primi grandi successi di una delle più celebrate regine della disco music. Era Gloria Gaynor con Reach Out I'll Be There ad occupare la posizione numero uno della nostra Hit Parade, quella del mese di settembre del 1975. La nostra classifica per il momento termina qui, ritorna ogni giorno su Ritmo 80 alla radio dei Forever Young alle 9.30 e alle 16.30. Un doppio appuntamento assolutamente da non perdere. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1986, Doctor and the Medics, Spirits in the Sky. All and all up to the spirit in the sky.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Soft Cell, Tainted Love and The Knack, My Sharona.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, scrive sui social Giorgia Meloni, il cui governo diventa oggi il più longevo della storia repubblicana, primato che festeggerà stasera a Bari alla festa dei Fratelli d'Italia. Interverranno anche il presidente del Senato La Russa e il commissario europeo Fitto, in collegamento video i vice premier e leader di Forza Italia e Lega Tajani e Salvini. 4 anni buttati lì. La leader del PD Elly Schlein. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto presentato dal sindacato militare che chiede di verificare se facciano attività politica infrangendo così il dovere di neutralità al quale sono tenuti in quanto militari. Lo stesso sindacato ad agosto ha presentato un altro esposto alla procura di Roma con la contestazione di possibile ricostituzione del partito fascista, istigazione all'odio e discriminazione. Sarà aperta domattina alle 9.30 alla camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Santa Eugenia di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica rigettando la confluenza del PDS nell'ascente PD, è stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Dopo una giornata di rialzi tornano per lo più col segno meno stamani le borse europee. Milano cede in avvio circa mezzo punto percentuale, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 82. Infine un cenno alla Formula 1 con la conferenza dei piloti. Si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per il leader iridato Kimi Antonelli. Oggi le prime libere, domani alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara, ed è tutto grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
8: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: A

0: assaggiare?
1: Furismottante c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
2: Venerdì 4 settembre 2026. Mancano 118 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Rosalia.
3: Rosalia!
4: Mio marito!
3: Ma allora sei sposata?

0: cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Pellegrin. L'origine più probabile si trova nel termine di origine latina peregrinus, che indicava chi fa il pellegrinaggio religioso o anche una persona proveniente da altri luoghi.
2: Chi sei?
3: Sono milanese.
2: Milanese tu con quell'accento?
3: No, veramente io sono pugliese.
2: Allora perché hai detto milanese?
3: Perché mi chiamo milanese di cognome, Valerio di nome.
2: Nato dove?
3: A Torino.
2: Allora sei torinese!
3: No.

0: dice il saggio?
1: Ognuno decide di perdersi come vuole.
2: Ha perso il marito, la madre, un fratello e un altro parente a scelta.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
5: Colloquio di lavoro. L'esaminatore col curriculum sta facendo un po' di domande al candidato. A un certo punto gli fa così: quale pensa che sia il suo peggior difetto? Il candidato gli fa: l'onestà. Allora gli fa: beh, ma non credo che l'onestà sia un difetto. A me di quello che pensa lei me ne frega un cazzo.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.

ordinare i mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato Moniaka, Godiaka e Edoardo Bennato. Sono solo canzonette.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
0: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20 in versione extended full show. MasterCheck 90.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: sai che veramente questa canzone non l'ascoltavo da una vita. Salome, mamma mia, che bella, ragazzi. Va bene, ci diamo appuntamento alla prossima. Anche alla prossima, chiaramente con 80 gradi troverete sicuramente una di quelle canzoni che ha fatto la storia della musica dell'estate e non solo. Anche chiaramente ci ritroviamo sempre qui sulla radio Forever Young.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

Fergal Sharkey, A Good Heart. Dal 1982.

0: questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corvace e Daniel Jack.
1: Sono le 12 in punto. Mix O'Clock.

0: Nel Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Kaja Gugu, Shouldn't Do That e Sister Sledge, We Are Family.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falkland nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di estrazione prevista entro il 2028. Due morti in esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Uno degli ordigni sarebbe esploso investendo in pieno i due, i cui corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte di carabinieri e artificieri. Sarà aperta domattina alle 9:30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Si annuncia un altro fine settimana all'insegna del caldo per effetto di un anticiclone subtropicale. Avremo temperature ben oltre la media del periodo, con picchi di 37-38 gradi, in particolare su pianura padana e Calabria. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. Dalla metà della prossima settimana possibile un abbassamento delle temperature e maltempo con precipitazioni anche intense.
2: E adesso le news regionali. Cale sipario sui giochi del Mediterraneo Taranto 2026, con un bilancio organizzativo e sportivo promosso a pieni voti. Il Comitato Internazionale ha elogiato pubblicamente l'Italia, la città pugliese, definendo il villaggio galleggiante e le nuove infrastrutture un'eredità tangibile per l'intera comunità. Adesso l'attenzione è già rivolta al futuro post-evento. Ha superato quota 8.000 firme la petizione popolare per trasformare i nuovi impianti tarantini nel centro di preparazione olimpica del Sud Italia, garantendo una vita permanente alle strutture. Il vicepresidente della Commissione Internazionale dei Giochi del Mediterraneo ha sottolineato come Taranto abbia conquistato la medaglia d'oro del patrimonio, restituendo alla città impianti moderni che dovranno rimanere a servizio dei giovani. Un patrimonio che la petizione popolare chiede di non disperdere, sollecitando il CUNI, la regione e il comune a istituire vere e proprie centri tecnici federali per gli atleti del mezzogiorno. Si tratta di una mobilitazione che dimostra la volontà di migliaia di cittadini di esigere risposte chiare per il futuro sportivo del territorio. Restiamo in Puglia, dove non cala l'attenzione per l'emergenza caldo della regione. L'ondata di calore prolungata rischia di trasformare il ritorno sui banchi di scuola in un'emergenza sanitaria per il Salento. Di fronte ai istituti scolastici privi di impianti di climatizzazione, il sindaco di Gallipoli ha fortemente chiesto all'ufficio scolastico regionale di valutare il temporaneo rinvio delle lezioni o di rimodulare gli orari. Una mobilitazione condivisa dai presidenti dei consigli di istituto pugliesi e dell'Alleanza per la Scuola della Costituzione, che denunciano una gestione puramente emergenziale di un problema ormai cronico. Le associazioni dei genitori e dei comitati per la scuola pubblica puntano il dito contro il Ministero dell'Istruzione guidato da Giuseppe Valditara. La richiesta è chiara: smettere di affrontare il caldo di settembre come un evento eccezionale. Secondo le associazioni, seguire le lezioni in ambienti che superano i limiti di vivibilità comporterebbe pesantemente l'apprendimento e il diritto alla salute. Da qui la dura critica al governo, accusato di tollerare il degrado del patrimonio edilizio pubblico senza programmare investimenti adeguati contro il cambiamento climatico. Da Francesco Dal Vento, lì nello studio.
1: Calcio, infine, colpo grosso del Verona in Coppa Italia. Nei sedicesimi di finale gli scaligeri si sono imposti 2-1 a Cagliari e negli ottavi sfideranno la Roma. Nell'altra gara di ieri, Palermo-Mantova 5-2, i rosaneri se la vedranno contro il Bologna. Il 15 settembre si chiude con Genoa su Tirol e Pisa-Fiorentina, poi entreranno in gioco le 8 migliori del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79€. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49€ ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio gengive forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza!

0: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
1: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Eccoci qua pronti per un'altra corta di Master Check 90. Da questa parte c'è Cecco Corvasce, dall'altra c'è Daniel Jack, e quindi Check and Jack. È bello Check and Jack, vabbè. Cominciamo subito con Chase, con Stay With Me.
3: Tutto qui, cocco bello.

Era Chase con Stay With Me dal 97. A proposito di donne giunoniche, belle, beh, molto muscolose, anche troppo, questa qui c'aveva il polpaccio di Ronaldo. Arriva, ma ricordo, arriva Blackwood con Peace dal 98 in Masterchef 90.

0: un po' di raffinatezza questa bella puntatassa con Mojo and Chilling dal 2002. In questa qua, in questa puntata qua, abbiamo ascoltato Chase con Stay With Me per cominciare dal 97, quindi musica del secondo, del finire degli anni 90, della seconda parte meglio degli anni 90, subito dopo Blackwood con Peace dal 98 e per l'appunto Mojo con Chilling, i primi del 2002 con Chilling. Ho detto Chilling?
1: No!
0: Mojo con Chilling. Grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima, grazie a tutti da Checco Corbace, grazie a Dance Jack per la parte tecnica. Next time sarà ancora la volta di MasterChef 90 con la corta dal lunedì al venerdì, la lunga il sabato e la domenica. Ciao, ciao.
2: MasterChef 90. MasterChef. Con Checco Corbace e Daniel Jack. We will be back.
3: Siamo solo noi.
2: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

Radio 80, la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri piatti. Dal 1986, Nick Heyman, Each Time You Break My Heart. Each time you break my heart, I try to put my pride aside. Dal 1985, Freddie Mercury, Living on My Own. Dal 1987,

0: Pronti per cantare e ballare su queste hit anche nella prossima ora? Resta con noi.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 13 in punto.

0: The feet are stumping and the jam is pumping. Look at it, the crowd is jumping. Pump it up a little more.
1: Era il disco di ora, Technotronic, Pump Up the Jam. Un disco di allora con i suoni di ora.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
1: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio. In dub a Roma e Latina.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: Scialla, scialla, scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Pronti a ricominciare anche oggi per la prossima ora tra le 14 e le 15 il programma Dance del pomeriggio. E ci sono io, sono Sabino Pastore, buon pomeriggio, c'è anche Davide Ferrarini, il DJ col DJ di sostegno e buongiorno, vi spiegherò come funziona questa cosa. Il primo di oggi lo suoniamo subito, è di W, With or Without You.

mentre andava il disco di Snap, noi si stava discutendo del fatto che è un disco semplicissimo, nel senso che sono quattro accordi, un giro armonico classico, eppure c'è entrato nel DNA al punto che basta sentir partire la prima nota e tutti quanti iniziano a saltare, urlare, vanno a ballare. E sono passati quanti anni? Più di 30. Cioè, non è uno scherzo, è un disco praticamente eterno. Rhythm is a Dancer, Snap, nel pomeriggio di Ritmo 80, adesso tutti quanti in piedi, sulle mani, saltellate perché c'è la fuertesa. To the night.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Noi siamo entrati in tema e non ci ferma più nessuno. Anche oggi pomeriggio abbiamo suonato questo di Hard Drive che ci piace tanto, si chiama Deep Inside, e praticamente obbligatoriamente ci spinge a suonare il prossimo che già

Prima vi stavo facendo il discorso che il disco di Hard Drive Deep Inside ci spingeva a suonare Roughneck, e lo stesso discorso si può fare per Roughneck che ci ha spinto a suonare questo di The Nightcrawlers, che si chiama Push the Feeling On. Stanno benissimo insieme e quindi siamo andati sullo scontato oggi tranquillamente, perché i Ballatissimi è anche questo.

Tutti noi una volta nella vita abbiamo assistito a spettacoli immondi, no? Quelli che proprio ci hanno lasciato il segno, che non vorremmo ricordare, che rimuoviamo direttamente e facciamo finta che non sia mai accaduto. Beh, non so se c'è spettacolo peggiore di quello che sto vivendo in questo momento, perché vedere Ferrarini che fa il balletto di Wakefield su Saturday Night, quello con le mani, sai, ed è davvero una cosa che mi porterò dietro per molto tempo, se non per tutta la vita. Wakefield, Saturday Night, il pomeriggio di ritmo, tanta ora, Basic Connection, habla Melu.

anno 2005, David Morales è sempre lui, lo riconoscete anche dallo stile, il disco magari l'avevate perso di vista, anzi di orecchio, si chiama How Would You Feel. Se torniamo qualche anno indietro, intanto Ferrarini mixa, troviamo questo disco che personalmente, ma anche a parere di Ferrarini, è davvero molto molto bello, però si discuteva del fatto, stavamo scegliendo i dischi da mandare qualche minuto fa, si discuteva, dicevo, del fatto che non ha forse avuto il successo che meritava in discoteca. Sto parlando di questo, ve lo lascio ascoltare perché è meraviglioso. Si chiama Another Chance ed è di Roger Sanchez.

0: La nostra amica Corona, che abbiamo avuto anche recentemente su un palco, e devo dire sempre la solita professionista, nel senso che quando è salita sul palco la gente ballava da impazzire. Anche questo che è uno dei suoi successi del 95, che si chiama ovviamente Baby Baby. Se volete continuare ad ascoltare Ritmo 80, io ve lo consiglio, perché tutto il resto del pomeriggio e della serata sarà imperdibile. Lo so già perché ho già dato uno sguardo a quello che succederà. Se poi volete riascoltare noi, ci sono sempre le nostre podcastette, le trovate sul sito ritmo80.it, con 80 ovviamente scritto in cifre. Per il momento da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto. A domani, ciao.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1986, Madonna, la Isla Bu-

dal 1989, Kylie Minogue, Never Too Late. Dal 1980, Kool & the Gang, Get Down On It.

0: Baby Lion, Happy Children, un disco di allora con i suoni di ora.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: MasterCheck 90. MasterCheck 90. La storia della dance con Cicco Corvasce e Dennis Jack. MasterCheck 90. Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. MasterCheck.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99€. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49€. E la bobina tutto strong a 2,49€. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.it.

0: 80 Mix O'Clock hai ascoltato Mike Francis, Let Me In e The Style Council, Long Hot Summer.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Drammatico taglio occupazionale per i lavoratori ex Ilva, partite e le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Governo di nuovo in campo per cercare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del MIMIT, sulla rete autostradale la benzina è schizzata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Emergono particolari sempre più agghiaccianti sulla tragica fine di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione omicida. Il 36enne si era nascosto nel garage della donna, l'ha presa a pugni per poi rinchiuderla nel bagagliaio della sua auto. Accortosi della telefonata di Lorena al 112, Vella avrebbe fermato la macchina sul cavalcavia per poi gettarla nel vuoto. Mi ha tradito, mi ha trattato male, le ultime frasi farneticanti pronunciate ai poliziotti giunti sul posto prima di suicidarsi. Al via l'ultimo controesodo estivo, l'ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento su strade e autostrade per tutto il weekend. Bollino rosso per il traffico intenso nelle giornate di domani e domenica. I flussi più critici sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città. Tennis, promossi al terzo turno Cobolli e Darderi, eliminati in Musetti e Bellucci, agli US Open torna in campo Jasmine Paolini. Alle 17, ora italiana, la numero 20 del mondo affronta nel terzo turno la romena Cirstea. Tra i risultati di oggi approda ai sedicesimi Zverev. Questa sera Alcaraz affronta il cinese Wu. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Ritmo 80. Sempre in forma.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
6: Disco Fever.
5: Disco Fever. La febbre della disco music anni 70.
6: Disco Fever.
5: Tutti i giorni alle 18.30. E tu? Scendi in pista con noi?

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Settembre 1991, questo è il periodo che oggi prenderemo in esame qui per la nostra Race Parade, in onda su Ritmo 80, la radio di tutti i Forever Young, nessuno escluso. Come sempre un saluto a tutti quanti voi dalle Procida, oggi siamo particolarmente carichi e vi presenteremo una Race Parade davvero col botto. Cominciamo dalla posizione numero 3 della nostra classifica, è occupata da DJ Harry e la voce di Steffi, il motivo si intitola I Like It.

DJ Harry, la voce di Steffi con High Like It alla posizione numero 3 della Hit Parade del mese di settembre del 1991. Una classifica interamente da ballare, ve lo dimostrerò anche presentandovi la canzone che oggi incontriamo alla posizione numero 2, occupata dagli FBI Project con la loro Let's Go.

uno dei grandi successi della formazione di DJ e producer Fratti Presti e Intrallassi, poi ovviamente nascosti dietro l'acronimo di FBI Project, era Let's Go alla posizione numero 2 della nostra Rave Parade, quella del mese di settembre del 1991. A questo punto tutti pronti a ballare con la canzone che occupa il vertice della nostra classifica? Ebbene, al numero 1 della nostra Rave Parade c'è lei, Joy Salinas, un altro dei suoi grandissimi successi, questo quello intitolato Rockin' Romance.

0: vedere Joy Salinas ad occupare la posizione di vertice della Hit Parade del mese di settembre del 1991 con la ballatissima Rockin' Romance. I giochi sono fatti, la nostra Hit Parade si conclude così, ma ritorna ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30 in un doppio appuntamento assolutamente da non perdere. Un saluto a tutti i Forever Young dell'Elettrocida. Ci ribecchiamo qui, ovviamente, per la prossima classifica. Ciao!
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su Skoda.

questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 17.30 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

0: con i suoni di ora. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: 80.
1: Il termometro scoppia.
0: Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
2: Ben ritrovati su Ritmo 80, io sono Marco Greco e questo è 80 gradi. Si parte subito con The Creatures e questa è May

il titolo sembra, come dire, perfetto per l'estate, no? Nel 1999, ragazzi, iniziarono a diffondersi anche le prime webcam nelle spiagge italiane. Sì, no, c'erano queste, più che solo nelle spiagge in generale, ma comunque le webcam con il live di quello che succedeva. Tu andavi a sbirciare e dicevi, ma vado a vedere cosa succede adesso in, che ne so, a Trafalgar Square a Londra, oppure a New York, e vedevi queste cose, queste immagini che andavano a scatti, e però avevi una, un minimo una sensazione di, no, di streaming, è un antesignano dello streaming, se vuoi. Va bene, con questa informazione che forse vi cambierà la vita, forse no, con questa ci diamo appuntamento alla prossima, sempre qui su Ritmo.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Il pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1984, Mike Francis, Let Me In. Let me in your darkest hour.

dal 1984 Duran Duran, White Boys. Alza il volume e continua a sorridere con noi. Questo è il tuo pomeriggio

0: Hai ascoltato Belinda Carlisle, Live Light On e 883 featuring Caterina, Aeroplano.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Senza più la spada di Damocle delle voci e delle trattative convulse di mercato, con le menti sgombre il campionato di Serie A si prepara a regalare tre incroci da brividi, quale miglior antipasto prima di assaporare il piatto succulento della Champions League. Aspettando una il Real, l'altra l'Arsenal, domani alle 18 in quel di San Siro, l'Inter con lo scudetto sul petto e a punteggio pieno con altre 5 formazioni ospita il Napoli, prima rivale l'anno scorso, passato nelle mani dell'ex milanista Max Allegri, ma reduce dal capo interno col Como, fa gli onori di casa il tecnico campione d'Italia Christian Chivu.
2: Le mie lezioni rispetto all'anno scorso le ho imparate, la terza avevamo già 2 sconfitte, nonostante questo siamo arrivati in fondo vincitori, quindi giochiamo domani contro una squadra forte, ma noi siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
1: Sempre domani all'Olimpico la Roma 8 gol in 2 gare, riceve alle 20:45 l'Atalanta dell'ex laziale Sarri e incrocio del cuore per il mister giallorosso Gasperini che si porta presso il dubbio di Bala. Alla stessa ora di domenica basta la parola Juventus-Milan, scolpita nell'enciclopedia del calcio. In attesa della scorpacciata di emozioni si comincia stasera in quel di Marassi, giovani ma già esperti mister a confronto di Rossi e Fabregas. In Genoa Como, a quota 0 il Grifone, 4 punti per i lariani. Lunedì doppia appendice Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio. Tennis, promossi al terzo turno con Bolli e Darder eliminati Musetti e Bellucci agli US Open, torna in campo Jasmine Paolini, dalle 17 italiane la numero 20 del mondo affronta nei sedicesimi la romena Sirstea. Tra i risultati di oggi è Proda ai sedicesimi Zverev, stasera Alcaraz affronta il cinese Wu. Nella cornice di Berlino iniziano i mondiali femminili di basket. La nazionale italiana farà il suo esordio alle 20:15 affrontando la Repubblica Ceca. Domenica incrocio con gli USA, lunedì è previsto il match contro la Cina. Notte dunque da brividi per le azzurre della pallacanestro, notte invece di vigilia per le ragazze del volley di Julio Velasco, che domani alle 18 a Istanbul incrociano la Polonia per centrare la finale degli europei in programma domenica. Nell'altra semifinale Turchia-Serbia. Ed è tutto, buona serata.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Aggiungi Ritmo 80 sulla tua Smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachi Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Cecco Corbasce e Daniel Jack.
1: Sono le 19.

0: Freeze, IOU e Robin S. Show Me Love.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90 €. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 € ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
1: Master Jack
0: 90, l'enciclopedia della dance. Come
2: on! Eccoci pronti per un altro Master Jack 90 su Ritmo 80, tutto da goderci. Sì, perché? Perché fondamentalmente partiamo subito con uno di quei pezzi che ha rappresentato un po' una sorta di spartiacque. Nel famoso periodo dance house, fra la house e in qualche modo riversata nella dance, e la dance che accoglieva la house. Quindi in questa commistione da casine massima, vabbè, c'era questo pezzo che abbiamo ballato veramente tutti. David Morales con In the Ghetto dal 95.

0: Alex con In The Ghetto dal 95, adesso arriva Hard Drive con Deep Inside, ancora House Music dal 93 in Master Check 90, su Ritmo 80.
1: Master Check 90.

0: anche quest'oggi con Mastercheck 90. Intanto vi ricordo che andiamo in onda tutti i giorni da anni ormai, a mezzogiorno e 30 e alle 19.30, quindi prima dell'aperitivo, una bella botta 90 dei primi del 2000, poi dopo prima di cena. Le cose sono due, come dico di solito, vi chiudete lo stomaco grazie a noi oppure ve lo aprite di brutto grazie alla nostra musica, salvo poi ingurgitare qualsiasi cosa vi capiti davanti. Però tecnicamente mi immagino l'utente medio, l'ascoltatore medio della nostra radio, sorseggio, ascolta le mie minchiate, ma soprattutto la musica mixata da Dennis Jack. Va bene, abbiamo chiuso anche quest'oggi ascoltando un po' di sala dance italiana che tanto ci ha fatto, come dire, conoscere in tutto il mondo, anche in ambito clubbing. FBI Project con Everybody All Over The World dal 90. Grazie a tutti da Cecco, è stato bello stare con voi, è stato bello. State con noi e grazie per la vostra vicinanza, la festa del casa di culo finita qua. Ciao.
1: Mastercheck 90. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back.
2: Siamo solo noi.
1: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.

0: 20. In punto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nel fine settimana l'anticiclone subtropicale occuperà il Mediterraneo determinando una fase soleggiata di piena estate da nord a sud. Una giornata di sabato quindi al nord Italia di cielo sereno poco nuvoloso con temperature massime che oscilleranno tra i 30 e i 36 gradi. Anche al centro Italia giornata di cielo sereno poco nuvoloso e caldo intenso per la stagione. E poi al sud tempo sostanzialmente stabile, sole, un po' di variabilità solo sull'Appennino meridionale. Temperature anche fino a 36-37 gradi su Puglia e Sicilia. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Ritmo 80,
1: sempre in forma.
0: Basilda, sul Ritmo 80 Basilda, la voce della house suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Nel 1991 in Italia esce il film premio Oscar Mediterraneo di Gabriele Salvadores. Nello stesso anno, sempre in Italia, I Sueño Latino, reduci dal successo internazionale del loro primo singolo omonimo, pubblicano La Puerta del Sol, con il feature

Journey with Lonely segna un grande cambiamento per il produttore di Chicago, che veniva dal grande successo di French Kiss. Per la prima volta, infatti, decide di usare musicisti jazz su una traccia house. Sempre nel 1992 la Microsoft pubblica Windows 3.1, che segna l'ascesa dell'azienda informatica, che da quel momento riesce a competere sul fronte dell'interfaccia grafica con i computer Apple Macintosh e Commodore Amiga. Lo stesso anno esce Funky Guitar dei TC 1992.

Il nuovo millennio è alle porte e Frank DeGrees con il progetto Topaz pubblica The New Millennium. La traccia in realtà è una reinterpretazione di un pezzo di Cricco Castelli, Life is Changing, che a sua volta campionava My Lady dei Crusaders. A millennio iniziato, invece, nel 2001, degli studiosi italiani scoprono in alcuni meteoriti dei batteri che acquistano mobilità e si riproducono, prova che la vita terrestre potrebbe venire dallo spazio. Poco distante, in Francia, il produttore Guillaume Atlan, meglio conosciuto come Superman Lovers, con il featuring di Manny Hoff,

Nel 2004 in Germania viene scoperto in una grotta lo strumento musicale più antico del mondo. Si tratta di un flauto di 35.000 anni fa, costruito da una zanna d'avorio. Lo stesso anno David Morales con Lia Lorian produce How Old You Feel.

0: parte di Marshmallow New di Ed Jones. Interrogato sugli effetti utilizzati nel brano, Thomas Bangalter disse: molta gente si lamenta dei cantanti che usano l'autotune. Mi ricorda della fine degli anni 70, quando i cantanti in Francia provarono a bandire il sintetizzatore. Quello che non videro è che si potevano usare quegli strumenti in un nuovo modo, piuttosto che rimpiazzare semplicemente gli strumenti che c'erano prima. Basilda! La side A di questo lungo vinile mixato finisce qui. Torniamo subito con la side B. Basilda, Basilda, Basilda,
1: Basilda, Basilda. Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99€. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99€. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99€. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza!
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Just want a reaction.

Io sono Pasilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Pasilda. Nel 1991, sul versante italiano al confine fra Italia ed Austria, viene ritrovato un uomo, ritenuto un cacciatore, dal corpo mummificato. Vissuto 5.000 anni fa, verrà ribattezzato la mummia di Similaun, o più familiarmente, Ozzy. Lo stesso anno in Italia, il progetto Now Now Now di Davide Rizzati, Elvio Moratto e Fabrizio Lazzari produce il Problem, su etichetta DFC.

Nel 2002, mentre nei 12 paesi facenti parte dell'Unione Europea finisce la doppia circolazione tra euro e valute nazionali, il progetto tutto italiano dei Pink Coffee produce una nuova versione del classico dei Pink Floyd, Another Brick in the Wall, un disco per molti intoccabili.

campionano My Forbidden Lover, un disco del 1979 degli Chic. Sunshine and Happiness è cantata magistralmente da Daryl Pandy e diventerà in brevissimo tempo una hit house in tutta Europa. Ma tu

tutta Europa. 2 anni prima, mentre la comunità open source fornisce il primo accesso pubblico al codice sorgente di OpenOffice, sulla tedesca CodeBlue esce Keep Control di Sono. La protezione anticopia del CD singolo rende il supporto riproducibile solo su CD player e non viene quindi in nessun modo riconosciuto dai comuni.

0: 1992 il produttore inglese Francis Wright, conosciuto come Felix, pubblica il suo primo singolo, Don't You Want Me. Il vocal è campionato da Don't You Want My Love di Yomanda, che tuttavia verrà poi accreditata come featuring ufficiale del singolo. La traccia è considerata la prima in assoluto a lanciare in tutto il mondo il genere hard bed, che negli anni successivi porterà al successo artisti come Commander Tom, Candy Girls e Faithless. Basilda. Basilda torna la prossima settimana, qui, su Ritmo 80. Basilda. Basilda. Basilda.
1: Basilda. Basilda. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.

0: di Disco Mix è
1: Disco Mix è
0: Disco Mix Friday. Disco Mix Friday.

Automix Friday.

0: Disco Mix Friday torna tra poco.
1: MasterCheck 90. MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. MasterCheck 90. Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20 in versione extended full show. MasterCheck.

0: Disco Mix Friday torna
1: la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
2: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
1: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
2: Ci puoi giurare.
0: Il venerdì Disco Mix è Disco Mix Friday.